potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e feri, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così

tutto dice. Io cielo, io ardo, idol mio, pietà, pietà. Io ardo, io cielo.

mancanza e qualch'altro capitale abbiam poi che alcuno non sa. Bella, bella, tendon solo, se ne vanno, se ne vanno.

quella chioma, quell'aria brillante, quel Vergilio d'onesto color, quel Vergilio d'onesto color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma,

dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, volto nor, poco contante, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne, per valloni, con le nevi e i solioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchia fan fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai

0: Per carità partiamo, perché se affarmeggiamo l'estimo più del diavolo, del diavolo, del diavolo, sorra non casca giù, non casca giù. L'estimo più del diavolo, del diavolo, del diavolo, sorra non casca giù, non casca giù. Sorra non casca giù, sorra non casca giù, sorra non casca giù.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy radio art even more.

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano,